0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wana ife. Kama vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Come lo spirito di tuo muca.
2: Banaife! Carabinga mi si chiede!
1: Sugar Boy Radio! Ondi!

0: musica.
1: Come lo spirito tu li rumuca.
2: Wanaife! Kawa vinga bisikirise.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Come lo spirito di tuli muka.
2: Wanaife! Karwa binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio.

0: música.
1: Come lo spirito di tuli muka.
2: Wanaife. Karwa binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tulirumuka.
2: Wana ife. Kawa vinga bisikirize.
1: Isuka Royal Radio. Ondi. Umoyo.

Ose isuka chuvalo eno iridio ya chabasinga echinana no munana akatune somukaka isuka royal radio.